Un caloroso abbraccio nell'amore e la pace del Signore nostro Gesù Cristo. Tante volte abbiamo bisogno di questo cantico che rafforza l'anima e soprattutto mette nel nostro cuore che Lui è il Re dei Re, è il Signore dei Signori. Sappiamo tutti benissimamente che c'è qualcosa nella nostra vita per cui viene guidato dal Signore nostro Gesù Cristo. Passano i giorni, passano gli anni e ci avviciniamo sempre di più alla venuta di Cristo Gesù. Bene, prima di iniziare il nostro servizio abbiamo ascoltato un paio di cantici, adesso vogliamo pregare che il Signore guida ogni cosa in questo culto alla gloria di Cristo Gesù. Chi è in ascolto, se vuole, può chiudere gli occhi, può chinare il capo e pregare con me che il Signore ci riempie del suo Santo Spirito. Padre, ancora oggi è nel nome di Gesù Cristo che veniamo davanti alla tua maestà. Siamo consapevoli che abbiamo bisogno di te, siamo consapevoli che abbiamo bisogno del tuo aiuto, della guida dello Spirito Santo, abbiamo bisogno della tua presenza nei nostri cuori. Signore, dove andremmo senza di te? Cosa faremmo? Saremmo persi. Tu garantisci per noi, tu sei il nostro Dio per cui hai detto io darò a loro la vita eterna. Signore, noi abbiamo creduto in te. Crediamo nella venuta di Gesù Cristo, il nostro Salvatore, ti crediamo e vogliamo essere guidati dal tuo Santo Spirito. Signore, aiutaci in questo culto, sii tu, Signore, a presiedere, sii tu a parlare, noi ad ascoltare, benedici tutti coloro che sono in ascolto, riempi i loro cuori, i nostri cuori del tuo Santo Spirito, guidaci per i sentieri di giustizia e fai sì, oh Signore, che tu sia sempre accanto a noi e che ci guidi tu, perché con te siamo più che vincitori. Grazie, oh Padre Celeste, per ogni cosa, benedici questo servizio, benedici il fratello pastore Ciro Ferrara, che parlerà dalla tua parola, il fratello Vincenzo Ferrara sarà oggi lo strumento che tu userai. Ti prego, Signore, di benedire i nostri cuori, di essere, Signore, pronto a dare la pace a tutti coloro che la cercano. Signore, grazie, grazie, perché senza di te non possiamo fare nulla. E grazie che tu sei presente nella nostra vita. Rimani con noi, guidaci in ogni cosa e ogni benedizione e consolazione, o Padre Celeste, te la chiediamo nel nome del tuo Figlio Gesù Cristo, il nostro Re, il tuo amato figliolo benedetto in eterno. Amen. Grazie, Signore, grazie. Bene. Abbiamo sicuramente tutti, abbiamo tutti bisogno di essere guidati dal nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo bisogno che Lui si prenda cura di noi, perché noi non possiamo fare molto, non possiamo fare tanto, non possiamo fare forse addirittura nulla, perché la Sua presenza è importante nella nostra vita. Oggi avremmo, come ho detto, il pastore fratello Vincenzo della comunità di Terrasini. Fratello Vincenzo Ferrara parlerà e porterà il messaggio a quanti ascoltano attraverso questa mittente. Noi siamo convinti che quanto il servo di Dio parla e porta la sua parola, sicuramente, anzi per certo, lo Spirito Santo lo guiderà. E tutto è nelle mani del Signore nostro Gesù Cristo. Ascoltiamo ancora un altro cantico e poi il fratello Vincenzo sicuramente lo avremo in linea.

0: Gloria al nome del Signore nostro Gesù Cristo. Cosa faremmo se non avessi te? Cosa faremmo tutti noi credenti se non avremmo l'aiuto di Gesù Cristo? È l'unico a cui dobbiamo affidare la nostra vita. Dobbiamo mettere nelle mani di Gesù Cristo, perché è colui che riesce a sviluppare ogni cosa che il tuo cuore desidera. Non lasciamoci ingannare di altri pensieri o di altre parole. Io sono la via, la verità e la vita, disse Gesù. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Io sono la via. Gesù Cristo è la via. Per questo, carissimi che ascoltate per la prima volta Radio Rüsselsheim, vi possiamo soltanto incoraggiare e dire che l'unica via, l'unica strada della salvezza è Cristo Gesù, il nostro Salvatore. Bene, vogliamo non metterci in onta ad ascoltare la parola del Signore. Il fratello Vincenzo Ferrara è al telefono e noi faremo sì che ascoltiamo la benedizione del Signore attraverso la bocca, attraverso questo strumento che il Signore usa affinché chi ascolta la sua parola venga salvato. E noi ringraziamo il fratello Vincenzo di essere presente, di essere qui in Radio Rüsselsheim in diretta. È stato già altre volte, continua a essere disponibile ad ascoltare, a far ascoltare la sua parola, la parola di Cristo, e noi vogliamo oggi ascoltarlo. Pace, fratello Vincenzo, come stai?
1: Quindi pace a te, fratello Gaetano Felice, e pace a tutti gli radioascoltatori, a tutti coloro che sono in questo momento in ascolto. Grazie. Alla fratellanza, agli amici e a tutti coloro che stanno porgendo ascolto in questo momento. Bene, grazie a Dio, bene, non lamentiamo, il Signore non manca di benedire la nostra vita. Ovviamente gli ostacoli, come si suol dire, non mancano, ma l'aiuto del Signore, per chi confida in Lui, è sempre a disposizione. La Bibbia conferma e afferma che Egli è un aiuto sempre pronto nelle difficoltà.
0: Amen.
1: Come dice il Salmo 46. Amen. E questo il credente lo sperimenta nel momento in cui gridiamo a Lui, nel momento in cui ci troviamo nella difficoltà.
0: Sì.
1: Grazie soprattutto a te, fratello Gaetano Felice, che mi dai questa possibilità. Per noi strumenti nelle mani del Signore, per noi predicatori, per noi semplici voci che crediamo in questo mondo, ovviamente è un immenso piacere condividere la parola del Signore, nonché la cosa più preziosa.
0: Noi siamo, sai, fratello Vincenzo, ogni cosa, io credo fermamente nella guida dello Spirito Santo e so che ogni cosa dipende da Lui. Io l'altra mattina, camminando in macchina, ho ricevuto un suggerimento: chiamalo, e questo sarà lo strumento nelle mie mani. E io ho fatto questo, e infatti tu sei stato disponibile, hai risposto subito. Noi a volte ci vogliamo mettere in una via un po' rocciolosa. Dovremmo stare più attenti alla parola del Signore. Quando Lui chiama, noi dobbiamo dire: eccomi.
1: Amen.
0: E se c'è qualche cosa che abbiamo di bisogno, lui lo sa prima che noi la chiediamo, lo sa. Per questo abbiamo tanti fratelli pure che collaborano. Questa settimana sei stato tu lo strumento, e sei tu lo strumento nelle mani del Signore che porterà la parola di Dio. E noi siamo pronti ad ascoltarla, perché... E per questo viviamo in Cristo e viviamo attraverso la parola. Il credente senza la parola è morto. Il credente che non usa la Bibbia, il credente che non fa parte della parola di Dio, è un credente infruttuoso. Noi possiamo essere soltanto fruttuosi nelle mani del Signore. Quando noi andiamo e apriamo la Bibbia, leggiamo l'Evangelo, sappiamo che Lui parla il nostro cuore. Quando abbiamo di bisogno, preghiamo e Lui ascolta le nostre preghiere, perché parliamo con il Signore. Sentiti libero, fratello Vincenzo, sei in linea, Dio ti benedica e ti usa per la gloria di Cristo Gesù. Amen.
1: Benissimo, grazie ancora, fratello Gaetano Felice.
0: Ah, grazie a te, fratello.
1: Di questa opportunità, di questa fiducia, ovviamente spero di essere all'altezza, come si suol dire. Ogni servitore del Signore, ogni servo di Dio, ma anche serva del Signore, ovviamente ci reputiamo sempre mancanti, quindi non all'altezza, e quindi si confida nel Signore. che Dio ci conceda forza questa sera, ci conceda la sua guida, la sua unzione, perché stiamo appunto pronunziando e stiamo meditando, nonché predicando la parola del Signore. Quindi parliamo di qualcosa di straordinario, di qualcosa di grande, di qualcosa di prezioso, qualcosa veramente salutare alla nostra vita, ma sotto ogni aspetto. Ed è proprio di questo che questa sera parleremo ancora, di Gesù come colui il quale è il Salvatore dell'umanità. La Bibbia ci dice che Cristo è il Salvatore del mondo. Il fratello poc'anzi, attraverso il canto, menzionava la persona di Cristo, la persona di Gesù, in quanto lui è la via, la verità e la vita, ma egli è colui anche che salva, soprattutto egli è il Salvatore del mondo attraverso la sua persona, attraverso questo dono ineffabile chiamato nella Bibbia, attraverso il figliolo di Dio, l'agnello di Dio che è stato immolato sul duro legno della croce. Egli è la nostra salvezza, ed è di questo appunto che questa sera ancora una volta parleremo, anche se nella fase conclusiva della meditazione, ma parleremo ancora di questo. Gloria a Dio per la sua parola. Grazie a Dio che la parola di Dio c'è, e per noi questo è motivo di gioia, motivo di ringraziamento, perché la parola scritta nelle sacre scritture è parola di Dio. Noi crediamo fermamente che Dio parla a noi attraverso la sua parola. Amen. Egli parla attraverso in mille modi e mille maniere, attraverso la creazione che ci circonda, ma attraverso la sua parola il Signore mette proprio in chiaro, in evidenza specifica, il suo parlare, il suo piano, la volontà sua, affinché noi possiamo praticarla in maniera esaustibile, in maniera esauriente. Gloria a Dio. Leggiamo intanto il passo della scrittura. È importante leggere sempre il passo della scrittura, per poi, con l'aiuto del Signore, darne, come si suol dire, per usare un termine biblico, il senso delle cose di Dio. Bene, vi chiedo di aprire la vostra Bibbia, le vostre Bibbie, insieme alla mia. Io l'ho già aperta qui sul tavolo. Nel libro degli Atti, o Fatti degli Apostoli, come preferite, leggeremo dal versetto 16 fino al versetto 34 del capitolo 16 di Atti degli Apostoli. Ripeto, Fatti degli Apostoli, capitolo 16, dal versetto 16 in poi.
0: Alleluia.
1: Io ti ho dato. Bene, leggiamo. Mentre andavamo al luogo di preghiera, incontrammo una serva posseduta da uno spirito di divinazione, facendo l'indovina. Essa procurava molto guadagno ai suoi padroni. Costei, messasi a seguire Paolo e noi, gridava: questi uomini sono servi del Dio Altissimo e vi annunziano la via della salvezza. Così fece per molti giorni, ma Paolo, infastidito, si voltò e disse allo spirito: io ti ordino nel nome di Gesù Cristo che tu esca da costei. Ed egli uscì in quell'istante. I suoi padroni, vedendo che la speranza del loro guadagno era svanita, presero Paolo e Sile e li trascinarono sulla piazza davanti alle autorità. E presentateli ai pretori, dissero: questi uomini, che sono giudei, turbano la nostra città e predicano riti che a noi romani non è lecito accettare né praticare. La folla insorse allora contro di loro. E i pretori, strappate le vesti, comandarono che fossero battuti con le verghe, e dopo aver dato loro molte vergate, li cacciarono in prigione, comandando al carceriere di sorvegliarli attentamente. Ricevuto tale ordine, egli li rinchiuse nella parte più interna del carcere e mise dei ceppi ai loro piedi. Verso la mezzanotte, Paolo e Sila, pregando, cantavano inni a Dio, e i carcerati li ascoltavano. A un tratto vi fu un gran terremoto, la prigione fu scossa dalle fondamenta, in quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si spezzarono. Il carceriere si svegliò e, vedute tutte le porte del carcere spalancate, sguainò la spada per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Ma Paolo gli gridò ad alta voce: non farti del male, perché siamo tutti qui. Il carceriere, chiesto il lume, balzò dentro e, tutto tremante, si gettò ai piedi di Paolo e di Sila. Poi li condusse fuori e disse: signori, che debbo fare per essere salvato? Ed essi risposero: credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. Amen. Poi annunziarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli che erano in casa sua. Ed egli riprese con sé in quella stessa ora della notte, lavò le loro piaghe e subito fu battezzato lui con tutti i suoi. Poi li fece salire in casa sua, apparecchiò loro la tavola e si rallegrava con tutta la sua famiglia perché aveva creduto in Dio. Fin qui la lettura della
0: Alleluia.
1: Parola di Dio. La benedica nei nostri cuori.
2: Amen.
1: L'ultimo episodio, quello che abbiamo dinanzi, un episodio che vogliamo far nostro, una parola che vogliamo far nostra, perché anche noi vogliamo essere strumenti validi nelle mani del Signore, un po' come Paolo e Sila. Questo episodio, mentre meditavo questo episodio, prima di mettermi in collegamento attraverso questo mezzo, attraverso la radio, e quindi predicare la parola, mentre appunto meditavo questo episodio, mi veniva in mente un'altra storia della Bibbia, una storia molto più antica, molto più remota nell'Antico Testamento. Siamo al tempo di Giuseppe venduto dai fratelli. Anche qui vediamo una storia che inizia purtroppo un po' male sotto certi versi, no? Una storia iniziata male per certi versi, ma si conclude con un glorioso piano di salvezza. E grazie a Dio per questo, perché Dio in mezzo al male che noi uomini siamo bravi a compiere, a fare, come abbiamo intravisto in questo passo della scrittura, poi il Signore, grazie a Dio, attraverso queste peripezie, questo percorso così travagliato, così drammatico, umanamente parlando, grazie a Dio, come avete ben sentito, come abbiamo ben letto nella parola di Dio, questo episodio si conclude con un meraviglioso piano di salvezza nei confronti del cacciariere e la sua famiglia.
0: Amen.
1: E gloria a Dio per questo. E io credo che questa sera il Signore abbia un piano di salvezza anche per la tua famiglia, per la tua casa. Ha avuto un piano di salvezza per la mia vita, per la mia famiglia, per la vita, per la famiglia del fratello Gaetano Felice. E quindi questa sera, per qualcuno che sta ascoltando, io credo fermamente nel mio cuore che Dio ha un glorioso piano di salvezza. Egli vuole salvare, vuole liberare, vuole guarire, vuole provvedere all'anima tua tutto ciò di cui tu hai veramente bisogno, perché ciò di cui abbiamo veramente bisogno non lo stabiliamo noi, ma lo stabilisce il Signore. E quindi dobbiamo semplicemente chiedere a Dio: Signore, qual è realmente il nostro bisogno? Dio sa perfettamente qual è il nostro bisogno, qual è veramente la nostra sete dell'anima, cosa veramente ha bisogno la nostra anima per essere veramente ristorata e la nostra esistenza essere veramente benedetta dal Signore. E quindi abbiamo detto che questa storia è un po' come la storia di Giuseppe, che, se vi ricordate, non so perché, ma mi veniva in mente proprio questo episodio dell'Antico Testamento, una storia che per certi versi è iniziata male, ma poi si conclude bene. Anche la storia di Giuseppe, stavamo dicendo, Giuseppe viene venduto, come ben sappiamo per chi conosce la storia di Giuseppe. Inizia un po' male perché i fratelli lo vendono, addirittura poi rapporteranno al padre che, mentre erano nei campi, una bestia feroce ha aggredito Giuseppe, lo ha divorato. E da quel momento in poi, dal momento in cui i fratelli di Giuseppe hanno venduto Giuseppe incomincerà un percorso tutto in discesa. Ma Dio aveva preparato, stava preparando un glorioso piano di salvezza per mantenere in vita il popolo di Israele. In quel periodo c'è una forte carestia, e quindi Israele poteva scampare a questa terribile carestia grazie al bene che il Signore poi rimpiazzò al posto del male. Lo stesso Giuseppe affermerà: il male che voi avete pensato di farmi, vi ha pensato di convertirlo in bene per conservare in vita il suo popolo. Ma quanto sono meravigliosi i piani del Signore, ma quanto è buono il Signore con noi. Tanto male, ma il Signore, grazie a Dio, il male lo converte in bene. Spero che sono di mezzo i figlioli di Dio, quando sono di mezzo i credenti, la Chiesa del Signore, coloro che credono, coloro che confidano in Dio. Quindi non ti abbattere, se avendo un momento di discesa, Signore, quanto prima ti farà risalire e ci farà risalire dalla fossa. E gli colori che ci trae dalla fossa del Salmo, il Salmo 103. Quindi la storia inizia da male, possiamo dire anche nel capitolo che abbiamo dinanzi, mentre Paolo in cui dice: sì, andavano a un luogo di preghiera, perché io e Dio non so se lo sapevate, ma credo di sì, hanno la preghiera, raggiungono il luogo di preghiera, pregano. Quindi il testo dice: andavano al luogo di preghiera, incontrarono la serva e che era posseduta da uno spirito di indovinazione, perché come allora c'era il posseduto, fino a purtroppo ancora oggi, nel mondo dove viviamo, esiste questa terribile realtà. Ci sono purtroppo delle persone che sono schiave, che sono vittime, che sono sotto il legame, sotto la possessione dell'unica compagna di questa donna. La Bibbia, per evidenziare questo, per evidenziare questa verità, vuol dire che dobbiamo anche mettere a fuoco questa purtroppo terribile realtà. La Bibbia ci dice che tutto il mondo giace nel maligno. Ovviamente questo non significa che tutti sono posseduti. Tutto il mondo giace nel maligno, che diciamo ha un certo potere, un certo potere, e che è stato definito il principe della potestà dell'aria, colui che è buono, colui che governa per sempre secolo. Ma ovviamente c'è differenza tra il piacere del maligno e essere posseduti. Questa donna era posseduta, e se credo ancora oggi nel mondo dove viviamo esistono purtroppo coloro che sono particolarmente influenzati dal nemico. Era uno spirito di divinazione, ed è un indovino in poche parole. Ancora oggi, attraverso la televisione, attraverso tanti canali, tanti social, possiamo dire anche, esistono tanti tattiti, esistono tanti perturbanti, rilevanti, eccetera. Solamente come parole nelle mani del nemico delle nostre anime, purtroppo, non mancano. Ma noi vogliamo essere solamente nelle mani di Dio. Questo è stato un genere di essere male per certi versi, perché Paolo ovviamente poi a un certo punto si impazzirà, scriverà ovviamente questo tema che era l'interno di questa donna che possedeva, questa donna la viene liberata, e ovviamente coloro che la circondavano, i suoi padroni, il popolo che la circondava, che stava attorno, si erano le assi delle liberazioni della potente opera del Signore, se lo prendono con Paolo e consiglio, perché la Bibbia dice che attraverso questo spirito di innovazione, attraverso questa pratica magica, possiamo dire oggi, tutto ciò procurava, detto da codice il testo, un grande guadagno, molto guadagno. I suoi padroni, vedendo che la speranza del loro guadagno era svanita, se ne dimostrano contro Paolo e contro il Signore. E dice qui il testo di crescere la sua fede.
0: Ok, richiamano. Forse è meglio. La prossima volta ci mandi i soldi già una settimana.

0: D'accordo, sorella, grazie. Bene, riprendiamo da dove abbiamo lasciato, c'è stato un piccolo inconveniente, ma niente di che. E quindi questi padroni di questa donna, che ovviamente avevano attraverso di lei del guadagno, stavamo dicendo, presero Paolo e Sile, li trascinarono sulla piazza davanti all'autorità e li presentarono ai pretori, dice qui il testo, e incominciarono ad accusarli, incominciarono ovviamente a stracciargli i vestimenti. Addirittura li hanno percosso, li hanno battuti con delle verghe, hanno dato molte vergate e infine li cacciarono e li cacceranno nella profonda prigione, li cacciarono in carcere. È appunto una prigione veramente terribile, la prigione di quell'epoca erano delle prigioni veramente terribili. E questi uomini, pur trovandosi in una condizione di questo genere, pur subendo appunto ingiustizie, accuse, battiture, i vestimenti che gli sono stati stracciati, la prigionia, questi uomini non li vediamo particolarmente scomposti, non li vediamo particolarmente turbati, non li vediamo particolarmente scoraggiati, non li vediamo che stavano pianificando di indietreggiare, di mollare ogni cosa, no, addirittura questi uomini, possiamo dire, al pari degli apostoli, al capitolo 5, dice qui il testo che verso la mezzanotte Paolo e Sila si cantavano addirittura inni a Dio e pregavano. In poche parole possiamo dire che, come stavamo dicendo, si rallegravano. Al versetto 5 di Atti degli Apostoli, al capitolo 41, per esempio, sta scritto che degli apostoli, degli uomini, ma anche delle donne di Dio, perché sia uomini che donne di Dio, davanti a episodi di questo genere, davanti agli ostacoli, davanti agli oltraggi che subiamo per la causa di Cristo, non disperiamo, non demordiamo, non indietreggiamo, anzi ci rallegriamo e dobbiamo rallegrarci. Dice qui il capitolo 5, stavamo dicendo, del versetto 41, essi dunque se ne andarono via dal Sinedrio, rallegrandosi di essere stati ritenuti degni di essere oltraggiati per il nome di Gesù. E ogni giorno nel tempio e per le case non cessavano di insegnare e di portare il lieto messaggio che Gesù è il Cristo. Quindi anche Paolo e anche Sila in questa occasione si rallegravano, non disperavano, non erano particolarmente abbattuti. Io tante volte, quando leggo questo episodio e penso se ad oggi capitasse qualcosa del genere a noi, come reagiremo? Quale sarebbe la nostra reazione? Confidiamo nel Signore, fratelli, sorelle e cari amici, confidiamo nel Signore, abbracciamo la causa di Cristo, abbracciamo la causa dell'Evangelo, viviamo per il Vangelo, perché non abbiamo nulla da perdere. Con Cristo non abbiamo nulla da perdere, abbiamo tutto da guadagnare. La parola di Dio dirà che chiunque mette la sua vita a repentaglio per la causa di Cristo la ritroverà, quindi il guadagno c'è. Ma chi se la risparmia perché non vuole subire, non vuole affrontare, non vuole che gli capitano oltraggi, angherie, vergate e quindi prigione e d'altro ancora, ovviamente chi si risparmia tutto questo, chi risparmia la propria vita, dirà Gesù, la perderà, ma chi appunto la mette a disposizione per la causa di Cristo la ritroverà. Ed è bello, in mezzo alla mezzanotte, nei momenti più bui, nei momenti più critici, certo per Paolo e per Sila, umanamente parlando, non era un bel momento, era un momento critico, ma in quest'ora così buia, verso la mezzanotte, nell'ora più buia, possiamo dire, della fase della notte, questi uomini pregavano e cantavano a Dio, non cessavano in poche parole di confidare e di rallegrarsi nel Signore. E la tua confidenza è il nostro canto, è la nostra predicazione, la nostra testimonianza, la nostra evangelizzazione, fa sì che i carcerati, coloro che sono veramente prigionieri, e ad ora non mi riferisco soltanto a coloro che sono prigionieri dietro a delle sbarre, ma prigionieri dietro a delle sbarre ipotetiche. C'è tanta gente nel mondo dove viviamo, tanta gente che ci circonda, che è prigioniera dell'alcol, della droga, del sesso, sono schiavi di tante cose, tante dipendenze, dei social, eccetera, eccetera. La lista è veramente lunga, del gioco, di tante altre cose che, ripeto, non sto qui ad elencare, non sto qui a menzionare, ma ad oggi la situazione nel mondo è veramente difficile, i giorni sono malvagi, come dirà la parola di Dio altrove, e quindi i tempi sono particolarmente difficili. E quindi, mentre questi uomini agivano in questa maniera, dice: un tratto vi fu un gran terremoto, grazie a Dio per i terremoti salutare. Questo terremoto che si sprigionò in questa occasione, in questa prigione, nella città di Filippi, non fu un terremoto distruttivo, non fu un terremoto che causò morte, ma possiamo dire fu un terremoto salutare, un terremoto che causerà salvezza, salute in Cristo Gesù il Signore.
1: Alleluia.
0: Mentre questi uomini pregavano e cantavano, ecco perché è importante pregare e cantare, ripeto, testimoniare, evangelizzare, annunziare la santa parola di Dio. E mentre loro agivano in questa maniera, grazie a Dio per questo potente terremoto, la prigione fu scossa sin dalle fondamenta e in quell'istante le porte si aprirono. Che dire questa sera alla luce di quanto stiamo considerando? Signore, apri le porte, ma non soltanto le porte delle prigioni, ma le porte del nostro cuore questa sera, che sono serrate tipo peggio delle porte della prigione, che alcuni cuori induriti, che alcuni cuori insensibili, che alcuni cuori che completamente si ostinano, che i cuori di pietra questa sera possono essere frantumati, possono essere trasformati in cuori sensibili, che le porte del nostro cuore si possano aprire. Gesù continua a dire: io sono la porta del cuore e busso, se qualcuno ode la mia voce ed apre il suo cuore, io entrerò e cenerò con lui, stabilirò la mia dimora. Che bello diventare la dimora del Signore, nonché il tempio di Dio. Quindi, oltre alle porte che si aprirono, oltre al terremoto che scosse questa prigione fin dalla fondamenta, dice qui il testo, le catene di tutti si spezzarono. E anche questa è una bella cosa. Ci sono sicuramente dei legami, delle catene, dei lacci, dei muri che devono essere abbattuti, sciolti, spezzati, frantumati. Ebbene, fratelli, sorelle e cari amici in ascolto, l'unico che può veramente spezzare, abbattere, sciogliere ogni legame è soltanto il Signore Gesù Cristo. Se ci sono legami nella tua vita, muri che tu ovviamente riconosci che sono invaricabili e quindi insormontabili, questa sera ogni muro negativo alla tua vita, ogni ostacolo che si pone dinanzi a te come una grossa montagna, questa sera può essere abbattuto, può essere distrutto, può essere annientato nel nome di Gesù.
1: Alleluia.
0: Amen. E gloria a Dio. Il carceriere si svegliò e, vedute le porte del carcere spalancate, sguainò la spada per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Le circostanze in quella prigione viste in primo luogo dal carceriere di Filippo non sono state tra le migliori. Quella situazione che si venne a creare portò il carceriere di Filippo a fare un gesto, per fare un gesto veramente assardato. Forse le circostanze intorno a te che non ti sono abbastanza chiare, perché c'è buio. In questo contesto si parla di che eravamo intorno alla mezzanotte, in questa prigione non c'era abbastanza luce, forse qualche torcia accesa, qualche fiaccola accesa, qualche lume così che splendeva ma non illuminava abbastanza. E quindi per il carcere di Filippi la situazione in quel carcere intorno a sé non era abbastanza chiara, e quindi intravedette qualcosa che secondo lui gli sarebbe costata la vita. Vide le porte più o meno, le celle aperte, e quindi pensò che i prigionieri fossero scappati, e quindi da lì a poco sarebbe stato condannato e ovviamente portato a supplizio. Quindi sguaina questa spada e sta per uccidersi. E quindi questa sera, alla luce di questo dettaglio in maniera particolare, voglio dire a qualcuno in maniera profetica questa sera: forse anche tu hai nelle mani una spada già sguainata, fra le tue mani hai qualcosa di cui ti stai danneggiando, nella tua vita c'è qualcosa che stai permettendo che danneggi il tuo cuore, la tua mente, la tua esistenza, la tua famiglia, la tua casa, il tuo lavoro. Quindi questa sera noi gridiamo, e gridiamo a gran voce. La predicazione della parola arriva a te questa sera a gran voce, ma Paolo, dice qui il testo, gli gridò ad alta voce. È la predicazione di questa sera, anche se dimentichi tutto quello che è stato detto, ma non dimenticare, non dimentichiamo quanto stiamo per dire in questo momento. Paolo gli gridò ad alta voce: non farti del male, non farti male alcuno. Quindi il grido che arriva questa sera alla tua vita, la predicazione che arriva alla tua vita questa sera è: non farti male alcuno. Quindi Paolo grida ad alta voce: non farti del male, perché siamo tutti qui. E il carceriere poi chiese un lume, balzò dentro e tutto tremante si gettò ai piedi di Paolo e di Sila. Che bella la parola del Signore. Quando arriva cambia ogni cosa. Quando arriva ci fa deporre le armi, ci fa deporre tutto ciò che ci fa del male, tutto ciò che stiamo per farci del male, lo deponiamo, grazie a Dio. Signore, questa sera aiuta ognuno di noi, aiuta mie fratelle, mie sorelle, ogni amico in ascolto, perché se abbiamo qualcosa, diciamo, tra le mani, qualcosa intorno a noi di cui stiamo permettendo di farci del male, deponiamola questa sera. Deponiamola ai piedi del Signore. È il tempo di pregarci, ma non a Paolo, non a Sila. Grazie a Dio per gli uomini di Dio, grazie a Dio per il fratello Felice, grazie a Dio per qualsiasi altro servitore del Signore, per altra servitrice del Signore, per i figli di Dio, per le figlie di Dio, per i discepoli, per le discepole. Grazie a Dio per tutti coloro che si adoperano, ma questa sera è il momento di piegarci, ripeto, non a un uomo in particolare, ma è giunto il tempo di piegarci e di piegarti davanti al Signore. E a Lui vogliamo dire: Signore, cosa dobbiamo fare? Come devo muovermi, come devo agire, come devo comportare? Tu sai ogni cosa. Crea in me, nella mia vita, il medesimo terremoto che hai sprigionato, che è scaturito nella prigione di Filippi, questo terremoto salutare che ha comportato l'apertura delle porte, delle celle, le catene spezzate, e grazie a Dio nel caso del carceriere ha deposto la sua arma e non si è fatto alcun male. Quindi questa sera, Signore, crea un potente terremoto nella mia vita, tocca la mia vita fin dalle fondamenta, scuotimi, agisci in me, opera in maniera gloriosa affinché io possa realizzare salvezza e liberazione. Si gettò ai piedi di Paolo, di Sila, dice qui il testo riguardo al carcere di Filippi, poi dice li condusse fuori e disse delle belle parole: signori, che devo fare per essere salvato? E quindi questa domanda tante volte è nella bocca di tanti. E credo che quando noi formuliamo questa domanda, la risposta da parte del Signore arriva immediata. E non c'è altra soluzione che Dio propone all'uomo. E quindi la risposta è: credi nel Signore Gesù, essere salvato tu e la casa tua, la tua famiglia. Quindi questa sera crediamo fermamente nel Signore Gesù per ottenere salvezza e per continuare a rimanere ad essere salvati in Cristo Gesù il Signore. Nella casa di Filippi, in quella sera, in quell'occasione, in quella circostanza, arrivò salvezza, a tal punto che poi si battezzarono tutti quanti, lui insieme alla sua famiglia, si battezzarono, fecero patto col Signore, promisero al Signore di servirlo, di amarlo tutti i giorni della loro vita. E dice ancora il testo: poi li fece salire in casa sua, gli apparecchiò loro la tavola e si rallegrava con tutta la sua famiglia perché aveva creduto in Dio. Rallegrati anche tu, credi nel Signore e rallegrati anche tu con tutta la tua famiglia, perché Dio è ancora pronto a fare cose grandi affinché tu ed io possiamo ritrovarci ed essere nella gioia. A conclusione vogliamo un po' ricordare quello che abbiamo detto all'inizio, una storia apparentemente, umanamente parlando, per certe verso abbiamo detto iniziata male, ma si conclude con un glorioso piano di salvezza. Forse questa è la storia anche della tua vita. Attualmente hai iniziato un po' male, stai vivendo un po' male la tua vita, le cose a casa tua non vanno per il verso giusto, ma sappi che la tua vita si può concludere, questa tua situazione familiare individuale, di lavoro, si può concludere in maniera benevola. Credi in Gesù e anche tu insieme alla tua famiglia potrai rallegrarti e potrai testimoniare che Dio ha fatto cose grandi e che ad oggi siamo nella gioia. Bene, io ho concluso, se il fratello Gaetano Felice mi consente, ci consente, vogliamo brevemente rivolgere a Dio una breve preghiera. Amen, fratello. Quindi chiedo a tutti coloro che ascoltano, ai fratelli e le sorelle, agli amici che sono in ascolto, di chinare i capi e di rivolgere la nostra preghiera.
2: Alleluia.
0: Davanti al Signore, i nostri cuori. A te ci rivolgiamo, caro Padre, con tutto il nostro cuore. Ti ringraziamo, Signore, per la tua santa e benedetta parola. Questa sera ci hai voluto presentare ancora una volta, Signore, un episodio, nonché una testimonianza molto bella, una testimonianza, Signore, molto forte, una testimonianza iniziata un po' male, ma grazie a Dio si è conclusa con un piano glorioso di salvezza. Noi ti ringraziamo questa sera, Signore, perché tu converti il male in bene. Tu sei colui, Signore, che converti i cuori, e grazie perché ci hai provveduto un nome che è al di sopra di ogni altro nome.
2: Alleluia.
0: Affinché nel cielo, sulla terra e sotto la terra ogni ginocchio si pieghi e confessi che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre. Tu hai provveduto un nome sotto il cielo e non c'è altro nome affinché gli uomini possano ereditare salvezza. Quindi questa sera, Padre, fa che tutti quanti noi, Padre, possiamo credere ancora fermamente in Gesù per ottenere salvezza, per ottenere liberazione, guarigione, per ottenere tutto ciò di cui abbiamo veramente bisogno. Grazie, Signore, di questa radio, continua a benedire questa missione, Signore, fratello Felice, che si prodiga, Signore, che lavora, che fatica, che serve in questo modo, così anche coloro, Signore, che circondano questa radio. Benedici ogni singola sorella, ogni singolo fratello e ancora, Signore, la tua Chiesa sparsa nel mondo intero. Raggiungila, Padre, e ancora, Signore, manifesta questi tipi di terremoti salutari attraverso il quale tu compi opere gloriose. Grazie, Padre, grazie con tutto il cuore, perché sappiamo che tutte le volte che noi preghiamo i luoghi, ma altresì il nostro cuore, trema, e per certo non mancherà la presenza e la guida e la pienezza dello Spirito Santo.
2: Alleluia.
0: A te rivolgiamo il nostro ringraziamento, Padre, per Gesù nostro Signore, con te, benedetti in eterno. Amen.
2: Amen.
0: Amen.
2: Grazie, fratello Vincenzo. Sempre qualcosa di misterioso a volte parlare della parola per chi ascolta per la prima volta. Si credono che noi abbiamo delle preferenze. È lo Spirito Santo che guida ogni cosa.
0: Amen. Gloria a Dio, grazie al Signore.
2: Ed è proprio per quelli che forse nell'incredulità il Signore può fare ciò che i loro cuori si convertono a Cristo per la salvezza. Questo strumento, la radio, che raggiunge qualche migliaia o centinaia, non sappiamo quante persone sul luogo dove si trovano, anche se non sono quelli che sono in un letto di infermità,
0: grazie a Dio,
2: quelli che sono in un ospedale, che hanno la possibilità di mettersi in comunicazione, di mettersi attraverso internet ad ascoltare la parola del Signore, proprio quelli che sono in bisogno, hanno bisogno di ascoltare quel conforto che Cristo non li lascia e non li abbandona. Grazie, fratello Vincenzo, grazie della parola. È stato molto toccante. Questo passo è un passo che tante volte ne parliamo sempre, perché vediamo che in quella situazione così misera il Signore ha fatto qualcosa di glorioso.
0: Gloria a Dio, veramente.
2: Gloria
0: grazie
2: a Dio. Grazie, fratello Vincenzo, ci sentiamo, mi farò sentire io, ci organizzeremo per la prossima chiamata, va bene?
0: D'accordo, fratello.
2: Dio ti benedica, tanti saluti alla comunità di Terrasini, tanti saluti alle nostre sorelle, fratelli in Cristo. Spero di vederci presto.
0: Amen, sarei servito. Altrettanto tu, salutami tutti quanti.
2: Grazie.
0: E ancora un caro saluto a tutti coloro che ci ascoltano.
2: Grazie, fratello.
0: Dio ti benedica. Pace, grazie ancora.
2: Pace, fratello. Grazie a te, grazie. Pace.
0: A te.

0: Dai, di nuovo.
1: Dio farà una via.
0: Dio farà una.
1: Enzo, guarda l'Emanuele, per favore.
0: Dio farà una via.
1: Lo farà per te, diglielo, per te. Ciò che Lui ha promesso, Lui lo farà. Ciò che Lui ti ha detto, Lui lo manterrà. E lo sai perché?
0: Perché Lui è fedele. Lui è fedele.
1: Non so se tu lo sai, ma Lui è fedele. Lui è fedele con te.